0: uno vuol dire sì. Alice, Fatimo. Ah. Vuoi anticipare un po', anche a noi? Si può? Uno vuol dire sì. Sì, ho Fatimo. Chi, yumi.
1: Doucement, doucement, doucement.